0: vecchie fanciulle, quella perrucca, resta la barba,
1: quella sentegna,
0: resta il biglietto, biglietto, biglietto, biglietto, biglietto, quella perrucca, resta la barba, resta il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.